0: Die Musik meines Lebens bei NDR 1 Niedersachsen.
1: Du, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.